Viaggio domingo ma inta di dia sorpresa do sor che programma by mas bailable no momento non romantico bailable e mi debiti papa diosa era sono bendicion era maso bendicion ribaccata un di nos per nos padrumi tushi ave noci l'anta tushi ma yama inta no anto mi te desi abo un feliz weekend in o cor no lubida di corda riba nos grandi nano dos no lubida di corda nos grandi nano asina un cosmi te bisabo bye bye.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per se che ascolta di radio emissora qui, per sovrare radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, e cantanti, e arreglisti, e compositori urbani.
1: Esta canción va con cariño para ese público que apoya a los socios, Sujeto 94 en la casa. Estamos haciendo obra en el merengue para que puedan regresarla. Arreglo de Mangioni, con cariño y mucho respeto para Gilberto. Este me le dice así. Ah.

0: Γεια σα, Ραμπί, τη 6η Σεπτέμβρη. Ευαγγελία, ο Ιδατομάχο τη Σάλουκα, και πλέον νουέβε, ο Ιδατομάχο, ο Ιδεσίλο 44. Λάγα η παράβαρα να αρκεί πενετρά, δεν μπόσο ωραία πασόβρα, ιού τη χέντε λόρδου εντρεγά, δεν μάντι χέντε. Η παράβαρα παουέτα contemplation, contemplation, ρωμάνα. Παράβαρα διό στην πουδέρ. Però quando effettua algun cambio della nostra vita, non proviamo il ganno a essere scucciato al bon, non a essere penetrato nella nostra orea, e non a essere studiato, meditato, contemplato la parola. Per lo generale, la gente è negativa per scucciare un messaggio che riferisce a soffrimento, che riferisce a dolore, morto. Tutti è urgenza per scucciare la parola non qui, per sopra. Non ti mostrano il cammino di salvazione, non ti mostrano il mistero salvifico di cruz, non ti preparano per ricevere il messaggio relazionato con la resurrezione e vita eterna. Parola difficile, per sé, mister di attenzione speciale, di contemplazione, per viva e per salvifico di Dios. Parola di Dios, mister penetra nella nostra orea, però después también del nostro corazón, pues sobra solamente corazón por comprender amor revelado por medio di sufrimiento y morto di Jesús. Solamente contemplando cruz, cu amor, nos por comprender misterio di amor revelado por medio di cruz. Contemplación di misterio di sufrimiento, misterio di cruz. No tiene miedo di essere. Feliz día, hermana.
1: Votate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per so che radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.